Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi vi presento il brano intitolato Notte Astrale e se siete curiosi potete guardare il video sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma all'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare.

0: sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: C'è un grande uno nell'aria.
2: Studio 1 Abruzzo.
1: Cercalo nella tua città.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Il brano di oggi si intitola Più Forte e di questo esiste un video che potete ammirare sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official. Approfitto per ricordare anche il mio sito ufficiale www.tizianarivale.com. Grazie.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: volendo.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Trolla nero, tralala. Trolla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.
2: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma, non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

speaker preferiti

Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy, di Studio 1, vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa a una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

mia passione. Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

Lasciami soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia.

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

0: Моя кохана, у нас все добре.
1: Рит Парейд. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parейд.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

ti vogliono, Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti.

sono mai occupati di politica, perché dicono che la politica è una roba sporca. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, la tassa della salute, i ticket. Quelle che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedati.

quelli che l'ha detto il telegiornale. L'ha detto il telegiornale. Cioè, mai l'ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Fabio Mosè. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: stile.
1: Ah, allora si balla!
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
2: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante. È come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri.

agli amici di Studio 1 Abruzzo un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone L'ultimo clown. Buon ascolto.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: innamorà.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Sono pronto.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: offerta presso i migliori negozi di musica l'album di Diego e Red, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi.
3: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade!
2: Ciao a tutti amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Oggi vi presento un brano appena uscito. Di solito io scrivo i miei testi in inglese, questa volta è in italiano, spero che vi piaccia. E si intitola Di tutta l'erba.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

0: La la la la la la.
1: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
2: E perché? Tanto c'è Studio 1 Abruzzo che ci riscalda.

0: fai male, non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso per la prima volta.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
2: Prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
3: Studio 1, l'emozione di fare radio.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando sorridi. A presto!

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione

0: vorrei dimenticare.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I don't know what.

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio con

0: Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo insieme una mia canzone incisa a Los Angeles qualche anno fa. È sigla di un film Wilding e il titolo è Don't Try to Stop Tomorrow.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio! Hello!

0: che no, è arrivato il gallo d'aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il gallo d'aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il gallo d'aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
2: La la la la la la.
3: Cicala, ma tu non fai altro che cantare. Ma l'inverno non ci pensi?
2: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

0: Studio 1 Abruzzo. Ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

agli amici di Studio 1 Abruzzo un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma all'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale e oggi vi presento una delle mie ultime produzioni e si intitola My Question.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Air Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Air Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: ballo d'aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione...

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo un brano tratto dal mio CD Mystic Rain e il brano si intitola Mystic Matters.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: leader preferiti, Porca Chica, sintonizza la tua radio su Studio 1. Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Laura in onda rossa per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Rob J.
1: Entertainment, salve, salve a tutti. Eccoci qua, un'altra puntata di Rotta per un decennio. Un altro viaggio infinito in quello che riguarda le sensazioni musicali che hanno al sapore di passato. Infatti Rotta per un decennio è un programma un po' particolare che simula un volo, come tutti sapete, di una compagnia aerea che non esiste, la Rasta Airline, con... non lo so, tipo un aeroporto radiofonico personale che non esiste neanche lui, però l'abbiamo nella nostra mente, cioè da dove decolliamo a dove arriviamo alla fine è il luogo dove noi siamo, che può essere casa nostra, può essere il nostro ufficio, in macchina, dovunque voi siate per ascoltare questa trasmissione un po' particolare. Rotta per un decennio di oggi vi fa viaggiare dal 1991 fino all'anno 2000, quindi solcheremo le musiche degli anni 90, ricordandovi che chiaramente noi non siamo un programma monotematico, ovvero ascoltiamo tutti i generi musicali indistintamente, perché per noi quello che è musica, quello che è sensazione, quello che è ricordi nella musica è una cosa che a noi piace regalare a voi, e la regaliamo in prima a noi, anche perché io, Rasta DJ e Robby J dall'altra parte in console, siamo persone che hanno qualcosa come 38 anni di musica a testa, cioè che facciamo DJ, quindi non siamo proprio freschissimi né di primo pelo, come si sarebbe dire. Ricordiamo che con noi abbiamo anche una bellissima hostess di nome Amina, che ci consiglia e ci aiuta a simulare questo volo nella musica con tutte le nozioni di un volo reale. Abbiamo anche un capitano, un pilota che si chiama Giorgio Mendoni, che ci dà delle informazioni. Come sempre le informazioni sono le stesse, perché da noi il tempo è sempre bello, la musica è sempre, ti fa rilassare, non ci sono sbalzi, non ci sono vuoti d'aria e non c'è nient'altro per questo. Noi ci piace anche definirci la vostra music time machine personale, tant'è vero che chi vuole, già come è successo in questa puntata, ci sono due brani richiesti da voi, anzi non richiesti, segnalati da voi sulla nostra pagina Facebook Rotta per un decennio. A noi piace tenervi con noi, nel senso anche nella progettazione di ogni singola puntata. Quindi se volete fare qualche segnalazione, qualche canzone importante che abbia ricordi e che sia chiaramente un grande successo per un motivo qualsiasi, noi siamo a disposizione sulla nostra pagina Facebook. Mentre chi vuole riascoltare Rotta per un decennio in orari diversi da quelle che sono le programmazioni radiofoniche, non c'è nessun problema. Abbiamo Mixcloud, la nostra nuvoletta, che si chiama Rotta per un decennio, dove troverete tutte le puntate con i decenni specificati prima, in modo che ognuno sceglie quello che crede per le proprie emozioni del momento. Quindi nel frattempo che io facevo questa cappella introduttiva, la nostra Amina si è preparata, è pronta, sì, benissimo. Allora lanciamo subito le prime informazioni sul nostro volo di oggi dal 91 al 2000 e poi iniziamo con la classifica vera e propria.
2: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
3: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
0: Posizione numero 10.
1: Iniziamo con questo nostro viaggio con posizione numero 10 per questo primo anno 1991. Abbiamo scelto un gruppo molto particolare, anzi non è un gruppo, è un DJ che si è camuffato dal gruppo. Nel 1991 questo DJ si faceva chiamare Black Machine e la canzone che abbiamo in oggetto si intitola Howie G, una canzone molto particolare. Infatti Black Machine è lo pseudonimo di un DJ italiano di Cortina d'Ampezzo dal nome Ottorino Menardi, che all'inizio degli anni 90 ha solcato il mercato musicale con vari pseudonimi e vari tentativi, ma senza successo, e lo cercava questo successo in maniera manicale. Poi nel 1991 crea una demo un po' particolare, con dei suoni un po' al di fuori della logica musicale dell'epoca, con cui gira per mesi tutte le casse discografiche di quel momento senza nessun successo. Poi alla fine una di queste, c'era un signore molto intelligente musicalmente parlando alla New Music, rimane al contrario molto entusiasta di questo brano, di questo demo un po' particolare, tanto che allora il titolare della New Music si chiamava Pippo Landro, un grandissimo produttore musicale di musica dance, che è la PLM, una nuova etichetta in cui nel 1990

91, il brano AWG dal mercato e inconfondibile stile funky sarà prima il tormentone dell'estate e poi successivamente il brano che fa conoscere il famosissimo 8 Mix al grande pubblico. Per il brano viene creato addirittura poi un album che si intitola Black Machine The Album, è il primo e vero e unico album di questo DJ. Comunque la parte cantante è finita così con il primo album, però lui ancora continua ad essere in attività, questo Ottorino Menardi, però come produttore, e a quanto pare riesce ancora a produrre brani di musica dance molto belli e molto piaciuti. Quindi ascoltiamo la posizione numero 10, primo brano di questa nostra pseudo classifica, il brano dei Black Machine del 91 con AWG.

0: sicuramente per tutti coloro che sanno e conoscono la musica degli anni 90 capiscono che questa era una canzone al di fuori da ogni schema, di quei ritmi che potevano essere quelli underground, un pochettino più da club privé, oppure quelli commerciali che avevano una gran cassa che andava sempre a rullo come un tamburo. La canzone dei Black Machine con How We G, posizione numero 10 di questa rotta per un decennio di oggi, con Rasta DJ al microfono che cerca di spiegarvi le nostre canzoni, mentre Robby J dall'altra parte lui le mette, le fa ascoltare. Benissimo, posizione numero 10 è andata, quindi adesso c'è Amira che si sta sbracciando, che vuole, giustamente deve darci le nostre informazioni di sicurezza sul volo, e poi continuiamo perché la nostra classifica dura 10 brani per 10 anni.
1: Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcune dotazioni di sicurezza di questo velivolo. Il bagaglio a mano deve essere sistemato negli alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi. Osservate come allacciare e slacciare le cinture di sicurezza. Vi suggeriamo di mantenere la cintura di sicurezza sempre allacciata quando siete seduti. Chiudete il tavolino, posizionate lo schienale della poltrona verticalmente prima del decollo e dell'atterraggio. In caso di depressurizzazione, le maschere dell'ossigeno si renderanno automaticamente utilizzabili. Prendete una maschera e attivatela tirando verso di voi. Coprite naso e bocca, regolatela e respirate normalmente. La maschera funziona anche se il sacchetto di plastica non si gonfia. Indossate prima la vostra maschera, poi aiutate coloro che necessitano della vostra assistenza. Gli assistenti di volo vi stanno mostrando l'ubicazione delle uscite di emergenza. Localizzate quelle più vicine a voi. Un sentiero luminoso ne faciliterà l'individuazione. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. Indossatelo come vi stanno mostrando gli assistenti di volo. Agganciate le cinghie sul davanti e tirate le due estremità in modo che aderisca bene. Gonfiate il salvagente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo, tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate nei tubi di gomma. Per ulteriori informazioni, vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi ricordiamo infine che sui nostri voli non è consentito fumare. Ringraziandovi per l'attenzione, ci auguriamo che il volo sia di vostro gradimento.
2: Posizione numero 9.
0: Posizione numero 9, grazie, ringraziamo sempre Amina perché ci dà delle informazioni chiaramente per la nostra sicurezza, chiaramente pensando che questo è un volo che non esiste, quindi siamo talmente realistici anche nelle informazioni che ci piace così, va benissimo. Continuiamo la nostra canzone, la nostra musica che è al centro del nostro programma di rotta per un decennio, che va dal 1991 fino al 2000 oggi in questa nostra puntata. Posizione numero 9, anno 1992, scegliamo una canzone, un'icona musicale. La canzone è quella dei Guns N' Roses, Knocked on Heaven's Door, che poi alla fine adesso sentiamo la sua storia. Knocked on Heaven's Door è un singolo del cantante statunitense Bob Dylan, pubblicato nel 73 dalla Columbia Records, estratto dalla colonna sonora del film Pat Garrett e Billy Kid. È divenuta successivamente una delle canzoni più famose. I Guns N' Roses già nel 1987 reinterpretavano il brano nei loro concerti, incidendo una propria versione per un film, I Giorni di Tuono. Nel 1991 la loro reinterpretazione è stata inclusa nell'album Use With Illusion 2. Rispetto all'originale, la versione dei Guns N' Roses presenta delle sonorità più rockeggianti, più hard rock. Infatti questa cover ottenne molto successo e raggiunse la seconda posizione nella classifica britannica dei singoli, ma venne cantata in tutto il mondo e questo è garantito. Vinse un disco d'argento, due dischi d'oro e un disco di platino. Questo brano nella mente di molte persone non è più di Bob Dylan, anche perché è diventata la canzone icona dei Guns N' Roses. Chiaramente in tutto questo, a parte la musica, a parte chi scrisse, perché Bob Dylan che scrive le canzoni è qualcosa di incredibile, la mitica voce di Alex Rose gli dà proprio quell'imperativo in più. Quindi posizione numero 9, 1992, ci ascoltiamo i Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Doors.

0: Bussando alla porta del paradiso, Knocking on Heaven's Door dei Doors. Ovviamente queste sono le classiche canzoni che vi fanno capire quali sono i brani e l'idea che noi abbiamo di far rivivere sensazioni, perché noi quando facciamo un programma abbiamo le cuffie ad alto volume, quindi basta che chiudi gli occhi e questo viaggio musicale è incredibile. Era la posizione numero 9 del 1992 ed erano i Guns N' Roses.
1: Posizione numero 8.
0: Come succede sempre nella nostra lotta per un decennio, noi andiamo da una posizione ad un'altra e da un genere musicale a un altro totalmente diverso. E oggi, in questo viaggio che dal 91 ci porterà fino al 2000, questi salti musicali sono più presenti di altre puntate. Perché? Perché noi vogliamo sempre dare tutte le sfaccettature di un decennio, ovvero tutti i generi musicali e le canzoni più strane. Passiamo da un rock come quello dei Guns N' Roses, che era un remix di un cantante che ha scritto questo brano fantastico, Knocking on di Bob Dylan, a un gruppo tedesco che nel 1993 pubblicò una canzone. Veramente nel decennio degli anni 90 ne ha pubblicate tantissime di grandi successi immensi. Questa è particolare, diversa, e adesso vengo e mi spiego. Il gruppo sono gli Snap e la canzone che abbiamo scelto per il 1993 è Exterminate, che è una canzone di questo gruppo tedesco eurodance chiamato Snap con la fantastica voce Nicky Harris. È stato pubblicato nel dicembre del 92 come terzo singolo dal loro secondo album in studio The Madman Return, e la canzone ha raggiunto il numero 1 in Finlandia e Spagna, numero 2 in Grecia, Irlanda e Svizzera, numero 3 Belgio, Germania, numero 4 Italia, Paesi Bassi, numero 5 in Danimarca, numero 7 in Svezia, Austria e Norvegia e numero 10 in Portogallo. È un successo musicale di inferiore portata che ha cospetto di altri brani come Rhythm is a Dancer e Oops Up, altri brani di questo genere. E gli altri brani dello stesso gruppo che l'abbiamo scelto perché è totalmente diverso dalla musicale degli Snap. Questo dimostra che molti gruppi che fanno musica dance alla fine non sono così leggiadri poi come si prospettano realmente, hanno anche cultura musicale. E da che cosa si trova? Si trova queste canzoni che comunque sono molto particolari, anche se dello stesso gruppo, totalmente diverse. Allora noi ce l'ascoltiamo dal 1993, questa bellissima canzone degli Snap intitolata Exterminate.

0: flauti all'Enigma, un ritmo molto downbeat, anche se è uno dei primi brani che hanno quel sapore, questa musica, che questo nuovo progetto musicale che poi in futuro si chiamerà Jungle Music, quella musica molto più veloce che la ballata a metà battuta. E comunque questo era il brano degli Snap, perché per chi conosce il gruppo sa benissimo che era un brano molto molto particolare e molto diverso dalla classica discografia dance di questo gruppo. Benissimo, continuiamo con Rotta per i decenni di oggi, dal 91 al 2000, e diamo un attimo la linea alla nostra Mina, che ci deve dire qualcos'altro. Sì.
1: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt fastened while seated. You may now also turn on your electronic devices, such as mobiles, CD players and computer laptops.
2: Posizione numero 7.
0: Bene, dato che potete accendere i dispositivi elettronici, potete ascoltare dovunque su Mixcloud Rotta per un decennio, nella nostra paginetta, la nostra nuvoletta dove tutti i decenni sono pubblicati, oppure connettervi con noi per interagire nelle nostre playlist su Rotta per un decennio, la nostra pagina Facebook. A questo particolare continuiamo a musicheggiare. 1994, un altro progetto musicale che io determino e chiamo un progetto meteore, nel senso quei progetti che durano il tempo di un grande successo che ci impazzisce per un anno, dopodiché scompaiono nel nulla. Benissimo, nel 1994 abbiamo scelto un progetto di nome Parage, che cantavano Animal Action. Infatti il progetto musicale degli anni 90, chiamato Parage, era composto da Alex Quiroz Belvaz, un cantante di nome Ramirez, che è più semplice da conoscere, Davide Sabatin, produttore di musica italiana molto molto conosciuto, Giuliano Di Sarò, un DJ di altri 14 gruppi musicali del periodo, perché negli anni 90 un DJ bravo andava in 10 gruppi musicali differenti, però va bene, via. Poi c'era anche Massimo Zenaro, che era un compositore e produttore di questo periodo. Questo agglomerato musicale di diverse musicalità e idee musicali ha dato vita a questo brano nel 94 e ci ha fatto ballare tantissimo, specialmente l'estate. Il progetto, dopo altre riproduzioni successive di singoli dance, non ha bissato il successo e hanno chiuso questo progetto chiamato Parage, lasciandoci in eredità questo brano classico della dance degli anni 90. Comunque, questo è un brano che ha la classica cassa che pompa, è tutto da ballare, tutto d'un fiato, noi ce l'ascoltiamo. Animal Action dai Parage, 1994.

0: ricordo distintamente quando questa canzone andava e dice chi era un ombre macio, e io al microfono dicevo eccomi qua. Era un giochino che facevamo molto spesso per Robbie e ci divertivamo tantissimo. La canzone bellissima, quella di Panache di Malexo, ci puoi far notare anche un particolare. Yepa Yepa è il pezzo del famosissimo topo messicano Speedy Gonzales. Yepa Yepa! Dai cartoni animati l'hanno inserito in questa canzone. Molti non ci fanno caso, perché chiaramente quando sei in discoteca non fai caso a certi particolari. Però vivo, è una canzone che dà proprio la carica, si è sentita benissimo. Vi ricordo, state ascoltando Ronda per un decennio, non è una discoteca in questo momento, però viaggiando dal 91 al 2000 è impossibile non incappare in brani dance, perché è il periodo d'oro della dance, della Italo dance, fine 80 fin per tutto gli anni 90, famosissimi per queste casse che hanno travolto tutto il mondo. Ma benissimo, lasciamo la posizione numero 7 perché noi dobbiamo continuare, perché non ci possiamo mica fermare noi.
1: Posizione numero 6.
0: Chiaramente, ecco, rimaniamo nel mondo della dance, anche perché negli anni 90, come ho detto poco fa, è un cult. Non si possono non ascoltare canzoni dance. Però alla fine degli anni del 94 si presentò un genere nuovo musicale, grazie a un certo Robert Miles. Si chiamava progressive music, sonorità particolari, effetti molto diversi, dove si ballava anche con più di classe, o magari chiaramente meno, come dice, meno concitati, messo così, si poteva far trovare anche brani in questo modo. Quindi per il 95 abbiamo scelto una canzone di questo genere chiamato progressive, di un gruppo molto particolare che io amo particolarmente, perché sono due canzoni che hanno fatto una più bella dell'altra. Il gruppo si chiama Quadran e la canzone in oggetto si intitola Eternally. Questo è un brano dei brani progressive più gettonati del 95. Il progetto Quadran è la collaborazione temporanea tra due DJ di origine belga. Uno si chiama Philip Van Müller e l'altro Fifi, chiaramente alias Philip Tulemore. Produttori di soli due singoli dance, Progressive Eternally e Free Your Mind, hanno portato a casa con questo pezzo due dischi di platino, tutti guadagnati nelle movide europee, perché è stata una delle canzoni più ballate al mondo per quasi 8 mesi. Bravi! E per mezzo di questo, per me è un pezzo bellissimo, come dicevo poco fa, e vi voglio dare un consiglio da DJ. Se avete la possibilità di mettere una cuffia, io direi calzatela tranquillamente, alzate il volume più possibile e ascoltatevi questo viaggio che viene dal 95 e si intitola Eternally, cantata dai Quadran.

0: come si diceva all'epoca, let the bass kick you, lasciamo il basso ruzzolare. La canzone quadra è eterna, di Would Like to Live Eternally, voglio vivere eternamente. Questo è un desiderio che un po' tutti abbiamo e vogliamo. Noi cerchiamo di tenere sempre in piedi le vostre emozioni con questi brani ripescati da memorie indicibili molto lontane nel tempo, anche se oggi siamo abbastanza vicino, siamo qualcosa come 20 anni indietro. 91-2000, il viaggio di oggi di lotta per un decennio, siamo arrivati a metà con questo bellissimo brano di Quadran, quindi è ora di dare la linea al capitano che ci darà delle piccole istruzioni e poi torneremo con l'altra metà di questo nostro viaggio che prevede e vi dà tante altre emozioni nuove.
1: Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
2: Posizione numero 5.
0: Posizione numero 5. Ringraziamo il nostro capitano Giorgio Bindoni che sempre con le informazioni rassicuranti per questo nostro viaggio così teorico nella musica nei decenni con tutti i brani che ne conseguono. Ricordando che state ascoltando Rotta per un decennio, il microfono Rasta DJ, console Robby J, per questa coppia che è la vostra music time machine personale, cioè che vi ripropone brani che magari ripescati nella vostra memoria vi ricordano qualcosa di bello, qualcosa che sia positivo sicuramente. Ricordiamo che siamo a vostra disposizione sulla nostra pagina Facebook Rotta per un decennio, o per chi volesse può riascoltare su Mixcloud, sulla nostra nuvoletta intitolata Rotta per un decennio anche lei, tutti i nostri decenni, tutti quelli che abbiamo suonato con tutte le canzoni, in modo da creare quando volete le vostre emozioni. Benissimo, continuiamo con la seconda parte di questa classifica che non è una vera e propria classifica ma solo una sequenza di brani. Alla posizione numero 5 per il 1996 abbiamo scelto una canzone che è un misto di veramente di storia e di belle sensazioni. Il gruppo che abbiamo scelto è quello dei Tech Death, che cantava How Deep Is Your Love dei Bee Gees. I Tech Death infatti hanno ripescato nel 1996 la fantastica canzone dei Bee Gees, rispolverandola un po' a modo loro e dando al gruppo un'altra impennata di successo del quale non avevano assolutamente bisogno. Il gruppo britannico in pieno successo mondiale con questa cover ha voluto omaggiare questo gruppo anglo-australiano, creatore di successi incredibili e di risonanza planetaria per svariati decenni, quasi a volerli emulare. Possiamo dire che i Tech Death comunque con 38 singoli, 2 LP, 2 album live, 6 raccolte e 10 tour mondiali si sono fatti notare anche loro, non è che sono proprio sconosciutissimi. Comunque i Bee Gees sono i Bee Gees e comunque ci ascoltiamo questa cover bellissima che ci farà emozionare sicuramente, o perché vi piacciono i Tech Death, o perché vi piacciono i Bee Gees, o perché vi piacciono entrambi. Quindi Tech Death 1996 ci cantano How Deep Is Your Love.

0: ne vogliate a male, però io preferisco sempre la canzone originale, quella dei Bee Gees, che è cantata con tre voci fantastiche, dei farsetti incredibili, ma non per i Tech Death, perché sono bravissimi, sono veramente, hanno interpretato l'era giovanile nel miglior modo, però che devo dire, a me piace più l'originale dei Bee Gees. E comunque questa era l'ottavo decennio, era la posizione numero 5, occupata dai Tech Death con How Deep Is Your Love, che era una canzone dei Bee Gees, come ho detto poc'anzi.
1: Posizione numero 4.
0: Oh, porca miseria, abbiamo cover su cover. Posizione numero 4, 1997, in questo nostro viaggio dal 91 al 2000, è occupata da un altro duo che anche lui molto meteoritico. Il duo si chiama The Braids. Molti di voi si domanderanno chi sono questi The Braids, che nel 97 ricantarono una canzone famosissima dei Queen intitolata Bohemian Rhapsody. The Braids infatti era un duo pop americano composto da Zoe Ellis e Kathleen Cornwell. Questo duo ha all'attivo il solo successo di questa cover ineguagliabile del gruppo inglese chiamato Queen. La canzone fu scritta infatti da Freddie Mercury nel 1975 e inserita nell'album del gruppo intitolato A Night at the Opera, e ricantata da questo duo che dopo il successo raccolto non è riuscito più a creare cover allo stesso livello, né tantomeno brani personali loro che potessero bissare questo successo, e quindi hanno chiuso il progetto come un vero duo meteora della musica. Ci dispiace perché chiaramente le intenzioni erano massime, però come succede spesso quando sei un principiante, non principiante perché non conosci bene la musica, ma perché sei alle prime volte che proponi qualcosa, la fortuna del principiante ha colpito questo duo portandolo al successo nel 97. Ma noi non ci interessa, noi ci ascoltiamo questo remix, ce lo godiamo con la musica dei Queen, ma diversamente cantata. Quindi The Braids con Bohemian Rhapsody.

0: per la mia coerenza io resto sempre dell'idea che gli originali sono migliori. Comunque devo dire che anche queste The Braids hanno reinterpretato a modo loro e chiaramente in maniera molto molto molto buona, via, diciamo. Una bellissima canzone, però chiaramente Bohemian Rhapsody con la voce di Freddie Mercury è tutta un'altra cosa. Ma non importa, non importa che vi ricordi qualcosa, che vi così vi susciti un'emozione, perché Rotta per un decennio ha questo scopo. Diamo un attimo la linea da Mina e poi torniamo, perché la musica non è ancora finita.
1: Signore e signori, il comandante ha appena acceso il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi preghiamo di tornare ai vostri posti e di allacciare le cinture. Grazie.
2: Posizione numero 3.
0: Beh, dobbiamo riallacciare le cinture perché significa che siamo alla posizione numero 3, quindi stiamo tornando nel sentiero di discesa. Ora ci stiamo riavvicinando allo stesso aeroporto personale, aeroporto radiofonico personale dal quale siamo decollati per tornarci dopo 10 anni. Oggi siamo decollati nel 91, siamo arrivati al 1998 e alla posizione numero 3 dove abbiamo scelto un altro pezzo incredibile. Incredibile per fattezze, per stranezza e per originalità, chiaramente prodotto e cantato da una regina della musica pop mondiale. Lei si chiama Madonna e la canzone che abbiamo scelto è Frozen, che infatti è una canzone di questa cantante americana che tutti conoscete, che si chiama Madonna, anche se io dico sempre è italo-americana, tratta dal suo settimo album in studio Ray of Light del 98. Il brano Frozen è stato scelto come singolo di lancio di questo album ed è stato pubblicato il 23 febbraio del 1998 dalla Maverick Record. Inoltre la canzone è stata inclusa nella compilation GHV2 del 2001 e Celebration del 2009. Frozen è stata scritta da Madonna e da Patrick Leonard ed è stata prodotta in collaborazione da William Orbit. La cantante con questo brano conferma la sua camaleonticità. Il video è incredibilmente bello ed intrigante, aiuta il brano infatti al successo, che in tutto il globo totalizza ben 6 dischi d'oro e 5 di platino solo con questa canzone di tutto l'LP. Praticamente le altre canzoni hanno vinto altri premi. E comunque Madonna non deve dimostrare a nessuno la sua grandezza, la sua ecletticità, perché già nel 98 erano 14 anni circa che solcava palcoscenici sempre con grandi successi e sempre con questi cambi tra un LP e l'altro, sia musicali che d'aspetto. Cioè Madonna veramente è camaleontica, cioè ogni LP è una Madonna diversa. Infatti su Frozen lei ha capelli lunghi, mori, è una dark woman. Comunque beh, è fantasmagorica e tutti lo sappiamo. Benissimo, ci ascoltiamo questa bellissima canzone di Madonna, targata 1998 e intitolata Frozen.

0: certo che per essere una canzone pop, violini, archi, un'orchestra completa per tutte queste sonorità molto particolari che Madonna è riuscita a mettere insieme in questo Frozen del 1998. Vi ricordo, state ascoltando Rotta per un decennio, il nostro viaggio musicale tra le emozioni che decola da un aeroporto radiofonico personale che non esiste, con una compagnia aerea che non esiste, per farvi viaggiare nelle emozioni che oggi vanno dal 1991 fino al 2000. Questa era la Frozen di Madonna alla posizione numero 3.
1: Posizione numero 2.
0: Posizione numero 2, da Madonna passiamo a un altro rocker incredibile. 1999, alla posizione numero 2 abbiamo scelto Vasco Rossi, che ci canta La fine del millennio, che è il singolo di questo rocker italiano Vasco Rossi, che è conosciutissimo in tutto il mondo. Non lo diciamo, ma possiamo anche non dire niente e mettere la canzone, però non mi sembra giusto. La canzone è pubblicata nel 1999. Il brano dà il titolo al singolo, è presente in due versioni, in una versione demo e in una versione live registrata il 14 settembre del 99 a Rosà durante il Rewind Tour. La canzone era stata presentata come prima assoluta a un concerto a Palermo, sempre durante il Rewind Tour. Il singolo è arrivato alla prima posizione per 8 settimane e l'incasso della vendita di questo singolo è stato dovuto all'associazione Massimo Riva. La canzone entrerà a far parte del doppio album Tracks, pubblicato nel 2002 dal nostro grandissimo Vasco Rossi. Alla fine di questa spiegazione noi diciamo what else, cos'altro. Non c'è niente da aggiungere su Vasco Rossi, l'unica cosa che c'è da fare è ascoltarcela veramente a tutto volume. Vasco Rossi con La fine del millennio.

0: voglia di diventare tutti santi per la fine di questo millennio. Il millennio è passato, di santi non ce ne sono stati. La voce era quella di Vasco Rossi alla posizione numero 2 per l'anno 1999, per questo viaggio di rotta per un decennio che ci vede arrivare in fondo, adesso vediamo da lontano l'aeroporto perché purtroppo siamo vicini all'atterraggio. Perché? Perché abbiamo ascoltato 9 canzoni, quindi prima di ascoltare la decima canzone diamo la linea alla nostra hostess e poi ci ascoltiamo la decima posizione di oggi.
1: Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento, tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.
2: Assistenti di volo, prepararsi all'atterraggio.
3: Posizione numero 1.
0: Posizione numero 1, siamo arrivati in nona posizione, 1 è sempre molto fittizia, è la canzone numero 10 di questo nostro decennio, quella che riguarda l'anno 2000, e come con questa canzone abbiamo scelto di chiudere con una sferzata di energia. Il gruppo che abbiamo scelto si chiama Offspring e la canzone è Original Prankster. Original Prankster infatti è il primo singolo dell'album Conspiracy One degli Offspring e fu pubblicato il 24 ottobre del 2000. Prima della pubblicazione dell'album però, di Conspiracy One, gli Offspring hanno distribuito la canzone gratuitamente in formato MP3 sul loro sito ufficiale e venne anche proposto un concorso a premi che prevedeva $1 milione per un utente scelto a caso che avesse scaricato la canzone, ma chiaramente sotto la pressione della Sony Music e la

0: allo stesso contempo che gli Offspring rocchettavano, noi siamo atterrati nel nostro aeroporto radiofonico personale. Siamo arrivati alla fine di questa rotta per un decennio di oggi, in questo decennio che ci ha fatto volare dal 1991 fino al 2000 con una serie di canzoni, una più bella dell'altra, che tra poco ricorderò. Adesso diamo la linea alla nostra Mina perché siamo atterrati, mi dà le ultime indicazioni e poi ci salutiamo sulla sigla.
1: Signore e signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
2: Avete ascoltato Rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Roby J.
0: Eh sì, questa è l'unica realtà, proprio Rasta DJ al microfono, Roby J nella parte console, che hanno creato questa playlist dal 91 al 2000 grazie a due consigli di due radioascoltatori che sulla nostra pagina Facebook Rotta per un decennio ci hanno contattato chiedendo: ma potete inserire questo perché è una bella canzone? Non vi diremo quale, perché è importante che chi le ha proposte lo sa, questa è la cosa importante. Vorrei ricordare le 10 canzoni che avete ascoltato nella puntata di oggi, in modo di fare un così, un mettere in ordine e ricordare tutto quello che è passato. 1991 abbiamo scelto la canzone dei Black Machine con How We G, 1992 Guns N' Roses Knocking on Heaven Door, poi 1993 Snap con Exterminate, 1994 Farage con Animal Action, 1995

0: Squadron con Eternally, 1996 Take That con How Deep Is Your Love dei Bee Gees, 1997 The Braid con Bohemian Rhapsody su una cover dei Queen, 1998 Madonna con Frozen, 1999 Vasco Rossi e la fine del millennio, e abbiamo concluso per l'anno 2000 con gli Offsprings con Original Pranker. Benissimo, ricordandovi che Rotta per un decennio ha anche una sua nuvoletta dove voi potete riascoltarci come, dove, quando volete. Basta scrivere su un motore di ricerca Mixcloud Rotta per un decennio e appare la nostra nuvoletta con tutti i programmi, con tutti i decenni già proposti, in modo che voi possiate scegliere quello che voi gradite da ascoltare come, dove, quando volete. Chiaramente su questo Rasta DJ vi saluta, Roby J alza la manina pure dall'altra parte, Amina sta mandando baci e il capitano Giorgio Bindoni sta prendendo tutta l'attrezzatura a sua necessità per tornare a casa. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, perché vi vogliamo bene, vogliamo sempre tenere calde le vostre sensazioni, e nella prossima puntata ci sarà un prossimo decennio sempre differente e sempre pieno di ricordi. Vi ringraziamo di essere stati con noi e diciamo sempre la frase di riso sul quale concludiamo le nostre trasmissioni, quindi alla prossima volta, in francese alla prochaine fois.
1: Stop. Grazie a tutti, fine riprese.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi.
4: Un abbraccio.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi vi presento il brano intitolato Notte Astrale. E se siete curiosi, potete guardare il video sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: Nero tralala, tralala nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No!

sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione...

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: tuoi speaker preferiti? Porca zica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola. Would you dance?

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Il brano di oggi si intitola Più Forte e di questo esiste un video che potete ammirare sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official. Approfitto per ricordare anche il mio sito ufficiale www.tizianarivale.com. Grazie.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.